2009, Whitney Houston con Million Dollar Bill qui su Radio Selene. Ah, allora vi ho un pochino anticipato, no, di questa notizia che c'è. Allora, è sempre esistito da quando, diciamo, hanno inventato forme di business di persone che pagano e anche lautamente per incontrare i propri idoli. Però la notizia di queste ore è quella che una famosissima compagnia navale ha organizzato una crociera di 5 notti sul Mediterraneo con sessioni di wellness, allenamenti di paddle. Il costo totale a persona è di 6.800 euro. Anche io mi sono guardato e ho detto, innanzitutto ho cercato, ho 6.800 euro, ho detto ma dove sono? Allora, poi all'interno di questa quasi settimana di vacanza, il 24 e il 25 luglio, quindi praticamente oggi e domani, sarà presente il campionissimo Yannick Sinner in occasione di un evento benefico per la sua Onlus per incontrare il tennista. Verrà organizzato un cocktail di gala, costo per incontrare Sinner in questo gala 750 euro, ovviamente devoluti tutti a scopo benefico, quindi tu hai già pagato i tuoi 6.800 euro, dici vabbè aggiungo 750 così incontro Sinner. Ti vuoi allenare anche con il team di Sinner? Altri 350 euro. Così. Vedi che alla fine sono cose che possono... Beh, ad alcuni possono piacere, magari alcuni non ci pensano neanche a questa cifra, non come noi comuni mortali. E quindi la domanda che vi volevo fare quest'oggi al 347-7272-274 è: se doveste pagare per incontrare il vostro idolo, chi sarebbe? E soprattutto per quale cifra? Cioè, sogniamo un pochino insieme questo pomeriggio su Radio Selene.

Mr. Know It All, la voce calda, avvolgente di Teddy Swims con la sua Mr. Know It All qui su Radio Selene. Si stava parlando di se potessimo sognare un pochino per incontrare, insomma, per incontrare un nostro idolo, quanti soldi un pochino li daremmo per questo incontro e soprattutto chi, ok? No, mi è venuta in mente anche un po' la storia di una fan di qualche mese fa, questa storia di una fan di Achille Lauro che ha pagato 10.000 euro a due truffatori pensando che ci fosse Achille Lauro dietro questo profilo, perché gli ha detto possiamo organizzare un incontro privato. In realtà non è andata così. Allora andiamo un attimino a Trani, da una nostra ascoltatrice che mi dice: Gabri Ponte, gli darei anche 3.000 euro cavolo, pur di stare tutta la giornata con me. Insomma, Gabri Ponte viaggia su altri cachet, quindi magari per una giornata insieme forse si può fare. Vediamo, ti facciamo sapere. E Rosanna invece da Putignano mi dice: io spenderei anche 10.000 euro, qua viaggiano delle cifre incredibili, per incontrare il mio beniamino sin da ragazzina, Robbie Williams, bellissimo, ora come allora. Se ne avete, ne stanno arrivando degli altri ma li leggiamo tra poco. Se ne avete degli altri, al solito 347 72 72 274, io vorrei tantissimo incontrare, ma proprio tanto, Luca Carboni.

L'Italia dominava a livello mondiale, 1987 Spagna con Call Me qui su Radio Selene. C'è chi per esempio vorrebbe incontrare il proprio idolo, ma non pagando, cioè andando... c'è posta per te. Tipo Leo da Bisceglie mi scrive: io i mitici Eiffel 65, però gratis, perché comunque il portafoglio è importante. Si parlava un po' di idoli che incontreremo disposti a pagare qualunque tipo di cifra. E poi c'è la bastian contraria, che è la nostra amica Marcella, che mi scrive: io non sborserei un centesimo per nessuno. Scrive: sembra brutto, ma no. No. Assolutamente no, tutto giusto. Facciamo una cosa, vogliamo andare un attimino in Corea del Sud? Che dite? Tutti in apat, che cos'è apat? È il concetto di un appartamento per tutti insieme, specialmente i ragazzi che si uniscono per pagare di meno. Apat, Rosé e Bruno Mars.

Una canzone che parla di cambiamento positivo nell'umanità, dove l'amore vince sulla guerra, dove c'è questa nuova energia positiva che si diffonde nell'aria. Ma eravamo nel 1978, era una speranza più che altro. Non è assolutamente il futuro. Ma vabbè, speriamo bene, dai, speriamo bene. Erano The Real Thing qui su Radio Serena. Adesso mettiamo una canzone nuova, si chiama Dancing Without You, Disco Bambino, Nile Rodgers e Sophie Ellis Baxter.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Buon pomeriggio da Radio Selene, in particolare da me, che sono Mariano, che vi accompagnerò fino alle 19 di questo pomeriggio, in questo venerdì 24 luglio. Adesso ci sono subito due canzoni, la prima è Honey Bee e poi i Pinguini Tattici Nucleari.

Cari, sorry, scusa, lo siento qui su Radio Selene. A tutti è capitato di avere una relazione con una persona che a un certo punto questa persona si stacca improvvisamente. Capita di rimanere un po' con quell'amaro in bocca e di non rivedere mai più quella persona. Solo che noi non abbiamo questa fortuna di scriverci una canzone. Nel 1997 Neck con questa storia è diventato famoso a livello globale proprio con una storia del genere. Laura non c'è.

0: Radio Selene.
1: Buon pomeriggio da Radio Selene in questo venerdì 24 luglio, tempo di concerti. Leggevo da qualche parte che dopo i 30 anni si smette di stare in piedi ai concerti. Ne parliamo meglio tra poco. Adesso subito Selena Gomez con In the Dark e poi Caroline Loeb.

Selawat, si chiama così questa canzone che compie 40 anni, 1986, Caroline Love qui su Radio Selene. Ieri parlavamo di Nick Kamen al Petruzzelli a Bari per Azzurro, anche lei era in quel, diciamo, in quel calderone di artisti che passavano spesso anche da Bari. A proposito di eventi, di musica, di concerti, ho letto uno studio che secondo me è interessante, è stato fatto su poche persone in realtà, un campione di 2000 persone, in cui si evince che a 30 anni, adesso ve lo dico in inglese poi ve lo spiego anche in italiano, si scatta il cosiddetto concert cut off, cioè il momento in cui tu molli la calca, quindi quei concerti, che ne so, Vasco, ok? Quelli proprio in platea dove sei strapieno di gente, e vai a cercarti una sedia o comunque sali in tribuna, no? Ok, acquisti un biglietto per la tribuna. Allora, che cosa evinci da questo studio? Che gli uomini si arrendono già ai 28 anni, quindi io sono già finito, Gigi, vabbè. Le donne invece resistono fino ai 32, poi dopodiché anche ai 32. Chiaramente ci sono delle eccezioni, io ho conosciuto persone anche di 65 anni che comunque ci tengono ad andare in platea a guardare un concerto. Il 49% di queste persone, di chi si siede, lo fa per comodità, altri perché proprio preferiscono il posto assegnato. Dicono, io sto qui al C2, sto bene qua. Ecco, vabbè, va tutto un po' così. Non so voi che cosa ne pensate. Comunque io vi lascio il nostro numero, il 347-7272-274. Io rimango qua, nella stessa direzione, come dice il titolo di questa canzone di Paola Iezzi.

andiamo nella stessa direzione, quella di Paola Iezzi e quella di Radio Selene. Allora, parliamo un po' di limiti alle locazioni turistiche, perché c'è stato il via libera della commissione della Regione Puglia. Allora, sappiamo bene, c'è un problema di overtourism, di tantissime, forse troppe, come dire, appunto, piccole aziende che creano appartamenti che a un certo punto dal giorno alla notte diventano B&B. Ok, quindi che cosa è successo? Per questo la commissione della Regione Puglia sta introducendo un provvedimento che avrebbe, che ha in realtà l'obiettivo di affidare ai comuni gli strumenti per governare la crescita, sì, delle locazioni turistiche, tutelando però i residenti, ma senza neanche troppo penalizzare uno dei, insomma, comparti trainanti della nostra Regione Puglia. Ok. Si escludono da queste limitazioni previste dal disegno di legge i piccoli proprietari che utilizzano locazioni brevi come integrazione al reddito fino al massimo di 2 unità immobiliari. Quindi, per esempio, le grandi catene, quelle saranno colpite da questo provvedimento. Possibilità per i comuni di stabilire, questo interessante, limiti numerici alla locazione in determinate zone. Insomma, la regola d'ordine è quella appunto di regolare gli effetti del turismo. Perché va fatto, bisogna far vivere i nostri comuni, sì, ma anche con i residenti, non soltanto con i turisti. Andiamo in Francia, loro sono gli Offenbach, questa è Be Mine.

Immenso, Inegramaro qui su Radio Selene. Delle belle notizie ogni tanto vanno date, l'avevo letta ieri sera, ho detto ma ne parlo o non ne parlo, è una bella notizia quindi ne voglio assolutamente parlare. E il 17 di luglio è successa una cosa pazzesca. Questa bambina si chiama Giulia, soffre di una malattia tremenda che è l'atrofia muscolare spinale. 5 giorni prima, per diciamo in piazza ad Andria si sono ricordati 10 anni dal disastro ferroviario avvenuto tra Andria e Corato, in cui sono morte tante persone, e lei non c'era, questa bimba Giulia di Andria. E allora che cosa ha fatto? Tramite la sindaca appunto di Andria, Giovanna Bruno, ha inviato una lettera a Mattarella perché lei avrebbe voluto incontrare Mattarella. 5 giorni dopo, quindi il 17 di luglio, ma la notizia è arrivata ieri, Mattarella prende il suo telefono e chiama Giulia di 8 anni. È stato un qualcosa di bellissimo. A parte che il presidente Mattarella ci ha abituato a queste insomma a questi gesti che sono molto semplici, però è chiaro che una carica così importante, carica autorevolissima, e abbia fatto un qualcosa del genere, è chiaro che ti chiama sul cellulare, scusate, o Mattarella al cellulare, è una cosa bella, una cosa molto molto molto bella. E quindi le avevo detto chiamo dal Quirinale, posso passarle il presidente Mattarella? È chiaro che il cuore ti salta in gola, che bello, cose bellissime.

Anni, la fine di un amore a causa delle bugie del partner, La La Lies, Diana King dal 1997 qui su Radio Selene, anno meraviglioso perché sono nato io. No, perché è uscita questa canzone. Adesso mettiamo una canzone che invece è una novità, nel nostro spazio novità qui su Radio Selene, che è un inno alla libertà, ok? Cioè proprio rendiamoci anche un po' più selvaggio, viviamoci in modo più autentico e facciamoci trasportare dalla natura e dal desiderio. Lei si chiama Mari Froesch e questa si chiama Como Ouro.

0: E abbiamo terminato un altro appuntamento insieme qui in diretta su Radio Selene, ma tranquilli perché comunque ci sentiamo tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. Per oggi è tutto, Mariano vi saluta, ciao a tutti, ciao belli, ciao Wagliò.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate, ora con Rebecca Epifani.
3: Oui, oui, c'est moi. Buon venerdì a tutti gli amici di Radio Selene che sono pronti a vivere questa giornata diversa dalle altre, questo è certo. Oh, poi noi ci lamentiamo sempre, fa caldo, fa caldo, fa caldo, poi arriva il temporale, ci rinfresca, però fa freddo, ma che cos'è questo vento così all'improvviso, insomma. È un venerdì diverso che ci proietta verso un weekend che boh, chissà come sarà, però devo dire a molte persone quest'aria fresca fa piacere. Piacere come il tempo che vivremo insieme dalle 11 alle 13 sarà con voi. Io sono Rebecca Epifani, dall'altra parte degli studi di Corato trovo sempre Silvio Tempesta. Buongiorno Silvio, che curerà tutta la parte tecnica e gestirà questa diretta. Buongiorno a chi sta lavorando, buongiorno a chi è in vacanza e che quindi di questo tempo non è contento. Per tutti voi la nostra musica. Siamo pronti? Partiamo!

Sì, da 2025 abbiamo ripescato questo brano che a volte racconta proprio la nostra vita, l'ansia che ci perseguita. Ma non oggi che è venerdì, per cui buongiorno, siate felici, siamo vicini al weekend. Amici, buon venerdì, un venerdì un po' uggioso in quel di Bari e in molte zone della Puglia. E proprio di maltempo parleremo tra poco, di come a volte un temporale inaspettato possa rovinare un evento che organizziamo da tanto tempo. State con noi e ne parliamo.

0: E questo per noi significa solo una cosa. Siete pronti? Arriva il nostro Beach Tour.
1: Beach Tour 2026.
0: Eccoci. Stiamo tornando sulle spiagge più belle della Puglia con il Beach Tour 2026. Anche in questo weekend il Beach Tour diventerà per tutti voi un'esplosione di energia e divertimento. Cosa accade? Di tutto, ma in primo luogo vedrete la radio fatta in diretta in riva al mare. Ci sarà la musica per tutti voi, ci saranno tanti giochi da fare insieme, potrete vincere dei gadget, ci faremo tante grasse risate, ci saranno delle sorprese, dei live sulla spiaggia per esempio, e poi ci scatteremo tante foto e pubblicheremo storie sui social per immortalare questa giornata che sarà meravigliosa. Cercate quindi la tappa del Beach Tour più vicina a voi sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Prossime tappe del Beach Tour. Questa domenica vi aspetto a Lido Onda Blu a Chiatona. Siamo in diretta dalle 10 alle 13. E poi vi do un'anticipazione per Ferragosto, Non prendete impegni perché sabato 15 agosto noi saremo a Lido Il Brigantino a Barletta in diretta esclusiva. In questa tappa nel pomeriggio dalle 16 alle 19. Sponsor del Beach Tour 2026. Divella, passione mediterranea nel mondo. Supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70%.

24 luglio, una giornata meno calda finalmente delle altre, per cui un luglio che forse assomiglia un po' a settembre, ma solo per oggi, non è che dobbiamo qua esultare. Buongiorno, buongiorno a tutti coloro che sono in vacanza, che magari oggi invece hanno la luna storta, perché loro quel caldo lo volevano. Parliamo di maltempo a tutti gli effetti, di come, soprattutto quando è inatteso e improvviso, provochi dei disagi veri e propri. È accaduto anche una settimana fa al concerto di Bad Bunny. La seconda data di Bad Bunny a Milano, all'ippodromo, era attesa da 80.000 persone che si erano radunate lì. Dopo poco più di mezz'ora lo spettacolo è stato purtroppo interrotto perché le condizioni meteorologiche sono peggiorate sempre di più. Si è abbattuto un violento temporale, poi forti raffiche di vento, poi pioggia intensa, fulmini. Alla fine ci si è messa pure la grandine, quindi per ragioni di sicurezza lo spettacolo è stato annullato. La buona notizia, forse buona notizia, è che mentre Bad Bunny si trovava a Bruxelles sul palco, ha raccontato che quello di Milano era uno dei migliori spettacoli della sua vita, addirittura, quindi si stava divertendo un sacco. Poi ha detto: purtroppo le cose della natura, le cose di Dio non sono nelle nostre mani, e è andata come è andata. Però non esclude di tornare a Milano. Ora non abbiamo notizie certe, ma forse recupererà quella data. Intanto possiamo dire che i biglietti sono stati rimborsati. Bravo Bad Bunny. Per il resto, quello che voglio chiedere a voi, amici in ascolto, è: vi è mai capitato di attendere una giornata, una festa di laurea, un compleanno, un'occasione speciale, un primo appuntamento, e poi il tempo si è messo contro di voi? Come è andata? Se vi va, raccontatecelo al 347 72 72 274. Messaggino su WhatsApp, ma anche una nota vocale, così possiamo ascoltare la vostra voce mentre ascoltiamo la voce di Mina.

0: Portiamo con noi questo viaggio che ci porta anche a fare tanti tanti auguri di buon compleanno a qualcuno. Arriva il nostro B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Eccoci, tante persone magari compiono gli anni oggi, noi facciamo gli auguri a tutti in generale, ma nello specifico ad una persona, la nostra festeggiata del giorno. È una lei ed abita in quel di Lecce, quindi noi prendiamo tutto e voliamo lì a Lecce per provare a raggiungerla, che squilli il telefono. Ovviamente queste sorprese sono fatte, lo ricordo, da alcune persone speciali che vogliono bene al festeggiato o alla festeggiata e vogliono fare degli auguri pubblici, così che grazie alla radio tutti possano ascoltare un bel messaggio di auguri. Intanto squilla ed è un buon segno. Ora speriamo che possa risponderci. E per questo ricordo ai ganci. Pronto? Ciao Teresa!
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao Teresa, io sono Rebecca di Radio Selene e ti chiamo perché so che è il tuo compleanno. Tanti auguri!
2: Grazie! Grazie!
0: Allora, dal grazie forse non te lo aspettavi.
2: Eh no.
0: È sorpresa allora.
2: Abbastanza, sì.
0: Come stai Teresa? Buon compleanno innanzitutto ufficialmente da tutta la radio.
2: Grazie, grazie, grazie mille.
0: C'è una persona speciale che voleva farti arrivare un augurio ancora più speciale. Ha organizzato questa sorpresa per te.
2: Grazie.
0: Si tratta... lo vuoi sapere. Si tratta... di tua figlia Valeria.
2: Immaginavo, guarda
0: ti dico cosa vuole dirti pubblicamente, perché tutta la Puglia ci ascolta e anche oltre, e lei vuole che tu sappia che sei una persona speciale per lei. Dice a te che sei semplicemente sei sostanza dei giorni miei, grata alla vita per avermi donato una madre come te. Buon 60° compleanno, mamma!
2: Grazie.
0: L'amore, Teresa. Adesso prendo un pacco di fazzoletti e piangiamo tutti, te lo dico. Teresa, che bello l'amore di una figlia per una mamma.
2: Grazie mille.
0: Allora, che possiate godervi questo momento di gioia, di festa, che possiate abbracciarvi e vivere ogni momento prezioso. E io a te, Teresa, auguro ogni gioia.
2: Grazie, grazie.
0: Un bacione.
2: Grazie ancora. Bacio anche
0: un bacione. Grazie mille. Bene, con gli auguri che facciamo a Teresa, ricordiamo che la nostra rubrica del B-Day torna questo pomeriggio alle 17:30.
1: Stai ascoltando Radio

E ancora buongiorno a tutti gli amici che sono con noi, un buongiorno speciale a Samuele che ci sta ascoltando da Bisceglie e che ci scrive: ogni volta quando sono triste metto la vostra radio e mi passa tutto. Questo è il messaggio più bello che potessi ricevere questa mattina, un po' lo scopo per cui siamo qui, quindi buongiorno a te Samuele, buongiorno a tutte le persone che hanno voglia di sfogarsi grazie alla musica. E allora

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: E questo è il nostro venerdì di musica insieme. Buongiorno da Rebecca Epifani, siamo in diretta e stiamo qui sino alle 13 a chiacchierare sulla Puglia, sulle condizioni del tempo, parleremo anche di matrimoni. Insomma, state con noi, ripartiamo da Daniele Silvestri, occhi da

American Girls nel nostro appuntamento di questo venerdì, in cui, partendo dal concerto di Bad Bunny che è stato purtroppo interrotto a causa della grandine, ecco, vi chiedevo se vi è mai capitato di dover rimandare un evento oppure abbiate visto purtroppo, ecco, rovinarsi il sogno, non lo so, della festa di laurea in piscina, piuttosto che di una cena romantica, piuttosto che di un concerto magari capitato a voi. Io per esempio ho visto un concerto sotto la pioggia, però devo dire che la pioggia non ha rovinato il concerto, piuttosto gli ha dato un fascino diverso, ma perché si poteva stare sotto la pioggia, faceva molto caldo. L'incubo per alcune donne è che possa piovere il giorno del matrimonio.

Bonus in questo nostro appuntamento e ancora benvenuti su Radio Selene. È arrivato il grande giorno, proprio oggi il famosissimo Donnarumma si sposerà proprio in Puglia e c'è grande attesa non solo per lui ma anche per tutti gli invitati che forse arriveranno. Qualche notizia ce l'ho, ne parliamo tra poco.

at the sun e guardiamo quel sole luminoso che presto risplenderà su tutta la Puglia, ma guardiamo anche in maniera metaforica quel sole, quella luce dell'amore, perché oggi è un giorno felice qui in Puglia, soprattutto per Gigio Donnarumma, capitano della nazionale azzurra e portiere del Manchester City, che finalmente sta per firmare il suo contratto più importante e il più lungo, come lui stesso ha ironizzato sui social. Parliamo del suo matrimonio, un contratto a tempo indeterminato, e questa è una cosa bellissima. La proposta è arrivata nell'ottobre del 2024 sotto l'ombra della Tour Eiffel, romantico, eh? E poi il rito civile è stato celebrato in gran segreto lo scorso maggio. Ora è pronto oggi per sposare qui in Puglia la sua fidanzata Alessia Elefante. Tra l'altro i due carini, sono coppia fissa dal 2016 e quindi insomma stanno insieme da tanto tempo. Nel 2024 sono anche diventati genitori per la prima volta del piccolo Leo e hanno scelto Locorotondo nel cuore della Valle d'Itria per le loro nozze blindatissime. Io posso dirvi che si svolgeranno nella chiesa madre di Locorotondo alle 17. La festa esclusiva si terrà invece nella vicina Fasano, in una location raffinata che vi dico fare, è una villa privata con piscina, arredi di pregio, un immenso prato, terrazze panoramiche, 8 ettari di uliveto secolare, insomma una cornice perfetta per un evento esclusivo. Ma la domanda che molti si fanno è: chi altro ci sarà? E chi è che arriverà qui in Puglia per questo matrimonio? C'è gente appostata negli aeroporti di Brindisi, di Bari, addirittura è arrivato John Legend, ma che non c'entra niente col matrimonio, semplicemente deve svolgere un concerto ad Ostuni. Tantissimi curiosi. Donnarumma invece è arrivato a Grottaglie, all'aeroporto di Grottaglie. Io vi dico tra poco chi ci sarà. Vediamo qualche nome, provate ad indovinare voi. C'è qualche diceria, adesso proveremo ad azzeccarne qualcuno.

questo matrimonio probabilmente sarà uno di quelli che guardiamo nei film. Uno spazio bellissimo, una location esclusiva e poi tanti invitati VIP. Questo è quello che ci aspettiamo, c'è tanta curiosità. Pare, io dico pare, che siano attesi campioni del presente e del passato, leggende del calcio come Buffon, Maldini, Totti, Del Piero, Pirlo, Cannavaro, Chiellini, Allegri, Guardiola e poi Haaland e ancora Rodri, Mbappé, Messi e ancora Kvaratskhelia e tanti altri, ma non solo leggende del calcio. Pare che tra gli invitati possa esserci anche Jannik Sinner, unico grande nome proveniente da un'altra disciplina, ma poi sicuramente tante persone che vogliono bene la coppia e che vorranno vivere questa serata in Puglia, perché poi diventerà per tutti loro una vacanza in Puglia, un giorno che poi potranno ricordare per sempre. Nemmeno ve lo dico che il centro storico di Locorotondo è blindato, cioè è stato messo a punto un piano straordinario per la viabilità con apposite misure per il traffico, la gestione delle aree di parcheggio, tutto pensato per garantire l'arrivo degli sposi in totale sicurezza e tranquillità. Ma chiaramente il paese attende tantissimi turisti e curiosi che avranno voglia di beccare qualcuno. C'è da dire che proprio ieri, ecco, lui era per la prova dell'abito, Donnarumma, a Francavilla Fontana, e dei turisti lo hanno fermato per scattare delle foto. Lui è stato gentilissimo, si è prestato a tanti scatti, ha fatto degli autografi. Quindi, che posso dire? Lo dico in anticipo?

conosci, e chi lo conosce più il dolce far niente? Forse quando eravamo piccolini e ci parcheggiavano i nostri genitori, ci dicevano, non lo so, stai lì, inventati un gioco, io mi sto annoiando, e quello era il lontano dolce far niente, oggi è un lusso. Comunque amici, andiamo in quel di Gallipoli, dove purtroppo negli ultimi giorni, nelle ultime settimane soprattutto, c'è stata un'escalation di furti concentrati soprattutto nei fine settimana e soprattutto nei parcheggi dei lidi. Il sindaco si mortifica per quello che sta succedendo e lancia un appello a tutti i gestori degli stabilimenti balneari, dicendo di impegnarsi per vigilare meglio, per disporre più illuminazione, per gestire dei sistemi di videosorveglianza, per mettere dei cartelli per avvisare gli automobilisti per non fare brutta figura, perché sono arrivate tante denunce da parte dei residenti ma anche da parte dei turisti. E poi l'appello noi lo facciamo a voi amici in ascolto, perché può succedere ovunque. Il copione è questo: si rompe il finestrino del vetro posteriore delle auto, viene aperto il veicolo e si ruba quello che c'è in auto. Non lasciate nulla di prezioso.

quali sono le cattive abitudini dell'estate? Non portare l'ombrello con sé, perché magari non ci aspettiamo che incomba la pioggia su di noi, e questo è accaduto nelle ultime 24 ore in diverse zone della Puglia. Però per ora ce lo vogliamo godere questo venerdì, perché si affaccia al weekend, lo aspettiamo con ansia e speriamo davvero nel sole. Nei nostri appuntamenti, amici, però abbiamo voglia anche di condividere delle novità musicali con voi. Questa collaborazione, quella di Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, due figure di riferimento per l'hip hop statunitense. Girl Next Door.

0: Amici, vi piacciono le novità? Quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre, con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato, sono perfetti a colazione e in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena, e che si aggiungono alle altre versioni della linea ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Radio Selene.
0: Ancora buon venerdì mattina a tutti gli amici che, mentre cucinano lì ai fornelli, hanno l'orecchio teso verso la nostra musica. Buongiorno e buon fine settimana a tutti voi che siete sempre sintonizzati su Radio Selene. Per tutti voi, la nostra musica.

0: così che siamo arrivati alla fine di questo venerdì mattina, amici. Grazie per aver condiviso il vostro tempo in mia e in nostra compagnia. Grazie a Silvio Tempesta per aver curato e diretto tutta la parte tecnica. Io torno domenica a darvi il buongiorno dalle 10 alle 13 in una nuova tappa del Beach Tour. Quindi vi aspetto, se vi va, ci troviamo a Lido Onda Blu a Chiatona. Vi ricordo che l'appuntamento di oggi va avanti con la musica di Radio Selenia. Arriva il Vivi e Rivivi e poi Gaia e poi Mariano e poi Paola a farvi compagnia, mentre ora subito do la linea al GR per tutte le notizie dalla Puglia. Grazie a tutti, un bacione, a domenica, ciao!
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Sabato 25 luglio 2026 è il giorno numero 206 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:57 e tramonta alle 20:36. I santi del giorno sono San Giacomo il Maggiore, San Cristoforo e Santa Valentina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 25 luglio del 1943 Benito Mussolini viene sfiduciato dal Gran Consiglio del Fascismo, che vota l'ordine del giorno Grandi, e successivamente viene arrestato e sostituito al governo da Pietro Badoglio. Questo fatto segna la caduta del fascismo. Nel 1978 all'ospedale di Oldham, nel nord dell'Inghilterra, nasce Louise Brown, prima neonata concepita attraverso la fecondazione artificiale. E nel 2000 a Parigi un Concorde dell'Air France precipita poco dopo il decollo dall'aeroporto Charles de Gaulle, causando 113 vittime, le 109 persone a bordo e 4 a terra. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 25 luglio del 1992 i giochi della 25esima Olimpiade si aprono ufficialmente a Barcellona. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 25 luglio del 1970 Domenico Modugno è primo in classifica con La lontananza. Nel 1981 i Pooh sono in cima alle classifiche con Chi fermerà la musica. E nel 1990 Un'estate italiana di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato è in vetta alla Hit Parade. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 73 anni il giornalista e conduttore televisivo italiano Gigi Marzullo. Ne compie 65 Kelly Lang, attrice statunitense conosciuta in tutto il mondo grazie al ruolo di Brooke Logan nella soap opera Beautiful, ruolo che ricopre dal 1987. Spegne 63 candeline Sabina Guzzanti. La sua specialità è far ridere il pubblico attraverso una satira sferzante al potere in tutte le diverse forme. Nata a Roma, è attiva in TV, al teatro e al cinema, come attrice, comica e regista. 59 candeline sulla torta dell'attore statunitense Matt LeBlanc, tra i più amati personaggi della celebre serie TV Friends. Buon compleanno a Paolo Cessisoglu, attore, comico, cabarettista e conduttore televisivo italiano, metà del duo Luca e Paolo, formato con Luca Bizzarri, compie 57 anni. Ne compie 41 l'attrice ed ex modella italiana Francesca Chillemi. E spegne infine 30 candeline il ciclista italiano Filippo Ganna. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 25 luglio 1927 di Matilde Serao. Tra le massime scrittrici di fine Ottocento e pioniera del giornalismo italiano, è stata la prima donna italiana ad aver fondato e diretto un quotidiano. E il proverbio del giorno è: chi non fu buon soldato non sarà buon capitano.
0: Stai ascoltando

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 644.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo con la strada statale 106 Ionica e lo svincolo di Taranto. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, nel lavoro rimandate le scelte delicate, oggi non avete la freddezza giusta. In amore siete sfuggenti e il partner potrebbe sentirsi messo da parte. Concedetevi una serata tranquilla, lontano dai mille impegni quotidiani. Toro, la voglia di fare c'è, ma voi trovate ostacoli che vi irritano. Cercate di non rispondere d'impulso, rischiate discussioni inutili. Nel lavoro qualcosa va più lento del previsto e questo vi pesa. In amore siete un po' permalosi. Gemelli, avete bisogno di stabilità, ma la giornata vi propone qualche imprevisto. Mantenete il sangue freddo e tutto si sistemerà. Nel lavoro arrivano richieste che vi faranno sentire sotto pressione. Prendetevi i vostri tempi. Cancro, nel lavoro tutto procede, ma vorreste risultati più rapidi. Ricordate, ogni cosa ha il suo tempo per fiorire. In amore cercate conferme, anche se basterebbe fidarvi un po' di più. Attenzione alla salute, cercate di riposarvi. Leone, qualche indecisione vi rallenta oggi, ma niente di grave. Nel lavoro vi conviene ascoltare prima di esporvi. In amore, tornate invece a sorridere, soprattutto in serata. La salute risponde bene, ma evitate di strafare. Vergine, nel lavoro mettete a posto qualcosa rimasto in sospeso e vedrete che vi sentirete più leggeri. In amore siete affidabili ma poco espansivi. Lasciatevi andare ad un gesto dolce. La salute tiene, ma è fondamentale prendersi più pause di riposo. Bilancia. Nel lavoro l'intuito vi guida bene. Fidatevi delle prime sensazioni. In amore i single possono fare incontri piacevoli. Gli altri vivono momenti teneri. Il corpo segue l'umore e oggi vi sostiene con energia gradevole. Scorpione. In amore siete teneri e presenti e il partner lo nota subito. Nel lavoro lavorate bene in squadra, la collaborazione porta soddisfazioni. I single hanno il cuore aperto a nuove conoscenze. Il fisico è in gran forma. Sagittario, nel lavoro arriva un riconoscimento che aspettavate, ve lo siete meritato. In amore siete generosi e passionali, la coppia ne beneficia. I single possono usare un avvicinamento, la salute è sostenuta da tanto

0: entusiasmo. Capricorno, mente brillante e idee che corrono veloci. Oggi siete davvero ispirati. Nel lavoro proponete qualcosa di nuovo e venite ascoltati con interesse. In amore portate freschezza e voglia di sorprendere chi avete accanto. Acquario, nel lavoro siete intraprendenti e cogliete le occasioni al volo. In amore invece portate allegria e leggerezza e in coppia vi divertite. I single hanno il fascino dalla loro parte. Osate qualcosa di diverso. Pesci, la giornata vi trova determinati, magnetici e capaci di ottenere ciò che volete. In amore siete intensi e irresistibili. La passione torna protagonista. Nel lavoro la vostra concentrazione fa la differenza e qualcuno se ne accorge. Oggi vi saluto con le parole di Jacques-Yves Cousteau. Non è l'uomo che deve battersi contro una natura ostile, ma è la natura indifesa che da generazioni è vittima dell'umanità. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura alla cronaca, presenza di sangue vivo nei polmoni e ipotesi schiacciamento. Sarebbero questi, secondo quanto emerso, alcuni degli elementi dell'autopsia effettuata sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo essere stato fermato da due agenti. Riguardo a questi due elementi, resterà da stabilire in futuro se lo schiacciamento sia dovuto ad un eventuale eccessivo utilizzo della forza quando l'uomo era ancora in vita, oppure se sia sopravvenuto post mortem per le manovre rianimatorie. Allo stesso modo resta da stabilire se la presenza di sangue nei polmoni sia dovuta all'eventuale uso di cocaina da parte di Fakir o a un'eccessiva compressione. Secondo quanto riferito dal legale dei due poliziotti, dall'autopsia non sarebbero emerse fratture ossee. La procura intanto procede per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati due agenti di polizia e quattro soccorritori della Croce Rossa. Ancora vittime sul lavoro in due distinti incidenti. Un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti nel Nuorese, colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. Dall'estero, Donald Trump ha perso la pazienza con l'Iran, dubita che i negoziati portino a qualcosa ed è sempre più convinto che l'unica lingua che il regime capisca sia quella della forza. Lo scrive il Wall Street Journal, secondo il quale il tycoon si è definito in modalità vendetta contro Teheran. In serata, umore più disteso, parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere. Intanto l'esercito statunitense ha affermato di aver aperto il fuoco su un'altra nave mercantile che cercava di violare il blocco dei porti iraniani. I media americani e ucraini riportano che il leader degli Stati Uniti Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a Washington martedì 28 luglio. Secondo fonti diplomatiche, nello stesso giorno il numero uno di Kiev prevede di partecipare ai funerali del defunto senatore Graham. Emergenza incendi tra Spagna e Francia. Nei pressi di Madrid il vasto rogo è ormai fuori controllo e ha costretto all'evacuazione di oltre 63.000 persone. Situazione critica anche nella penisola francese di Capferré, dove le fiamme avanzano rapidamente. Più di 140.000 persone hanno lasciato le proprie abitazioni nel sud-ovest del paese e centinaia sono state evacuate via mare. Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento e soccorso. Lo sport: Pep Guardiola non sarà l'allenatore dell'Italia, mentre salgono le quotazioni di Andrea Pirlo. Il tecnico catalano ha declinato l'offerta della Federcalcio, confermando di voler trascorrere un anno sabbatico dopo 10 anni a Manchester. Ai dirigenti azzurri ha detto di essere stato molto tentato, ma alla fine hanno prevalso gli impegni che aveva preso con la famiglia. Sui siti intanto si è diffusa la notizia di un accordo già raggiunto con Pirlo per i prossimi 4 anni, ma la Federcalcio per ora non ha in programma alcun annuncio ufficiale e in corsa resterebbe ancora Mancini. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: 3, 2, 1.
3: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
4: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
0: Radio Selene.
6: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
7: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
8: Tuffati nei saldi!
9: Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
10: Nuovi infissi, nuova vita.
11: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
10: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
11: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
10: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
11: Seguilo sui social.
12: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene.

0: La fantasia.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
7: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare. Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
1: Questa è Radio Selene.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare. Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.

0: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il presidente statunitense Donald Trump ha parlato durante il gala bis dei corrispondenti della Casa Bianca, smorzando i toni dopo che in precedenza avrebbe dichiarato d'aver perso la pazienza con l'Iran e di essere in modalità vendetta. Il tycoon si è mostrato più disteso e ha dichiarato: parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere. Poco prima, in un incontro nello studio Vale con i giornalisti, a chi gli chiedeva se avesse già preso una decisione sulla possibilità di un attacco massiccio contro Teheran, aveva risposto che non l'aveva ancora presa. Nelle ultime ore, intanto, l'esercito americano ha sparato contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani.
1: Emergenza incendi in Spagna e Francia. Il rogo boschivo che infuria nei pressi di Madrid, che ha già costretto 63.000 persone a evacuare, è al suo apice ed è impossibile da controllare. A dichiararlo Carlos Novillo, responsabile della gestione delle emergenze del governo regionale di Madrid. Allerta massima anche sulla penisola di Cap Ferret nella Francia occidentale. Qui le fiamme si stanno rapidamente propagando. Oltre 400 persone sono già state tratte in salvo e trasportate fuori via mare. Oltre 140.000 gli evacuati.
2: Ora la cronaca. Svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luca Luigi Esposito, trovato carbonizzato domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del giornalista. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia poco dopo mezzanotte in Molise, l'epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area alle 3.41 ad una profondità di 9 chilometri. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.
2: Emergono i primi risultati dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia a Bologna. Gli esami confermerebbero un quadro compatibile con un'asfissia da compressione, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire se lo schiacciamento sia avvenuto durante l'immobilizzazione o nel corso delle manovre di rianimazione. La procura procede per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati due agenti di polizia e quattro soccorritori della Croce Rossa.
1: La sparta e il ciclismo al Tour de France. Ieri è stato il giorno della prima scalata dell'Alpe d'Huez, trappa corta di 128 chilometri che ha visto trionfare un Pogacar che è stato capace di riprendere Martinez e Carapaz sul filo di lana e di tenersi la maglia gialla. Per la Formula 1, una Ferrari da sballo in Ungheria con Hamilton che chiude la seconda sessione di prove libere al comando, mentre Leclerc era stato il più veloce delle FP1. Leclerc archivia il venerdì con il secondo crono, poi Norris e Verstappen. Oggi alle 12:30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domani alle 15 semaforo verde per la gara.
2: È tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
5: Si Ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
6: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene.

0: 3372-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
3: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sì, in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: Porta il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Carla Di Girolamo.
2: Buongiorno amici, ben svegliati. Sabato 25 luglio, freschetto, freschetto, tanto che io sono passata direttamente dal non dormire per il caldo a dormire male per non avere una copertina. Vabbè, come dicono i saggi, cosa fatta capo a. Iniziamo subito queste tre ore insieme ringraziando per la collaborazione Divella, passione mediterranea nel mondo. E cominciamo benissimo. Ascoltate che cosa sta arrivando.

0: Loredana Bertè e Malika Ayane, abbiamo iniziato proprio col piede giusto e continueremo così, ve lo prometto, ma prima ascoltiamoci le notizie che arrivano dalla nostra Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Ho manifestato la vicinanza della città di Bari e l'impegno dell'amministrazione comunale a seguire l'indagine e a costituirsi parte civile. Lo ha detto il sindaco di Bari, Vito Leccese, dopo aver incontrato ieri pomeriggio Giuditta, la ragazza di 26 anni aggredita nel Parco Rossani. Il primo cittadino ha avuto un confronto anche con la polizia locale per attivare presidi sui luoghi di aggregazione. La polizia locale ha già estratto le immagini, ha aggiunto Leccese. Ho sentito il procuratore della Repubblica, a cui ho manifestato la mia preoccupazione perché è un fenomeno che richiama la banalità del male della nostra società. Ennesima notte di assalti a sportelli Bancomat in Puglia. Due esplosioni poco dopo le 4:30 a Zapponeta, preso di mira il postamat. Almeno in quattro sono arrivati davanti all'ufficio postale a bordo di un'auto di grossa cilindrata. L'area è stata messa in sicurezza in attesa dell'intervento degli artificieri di Bari. Richiesto anche l'intervento dei vigili del fuoco per la verifica dell'agibilità della palazzina, anche se non ci sono danni evidenti alle abitazioni dei piani superiori. Un 36enne della provincia di Bari è finito in carcere con le accuse di violenza sessuale continuata e aggravata, maltrattamenti contro familiari e stalking. L'uomo avrebbe maltrattato la compagna arrivando a proibirle di utilizzare il cellulare e ad imporle l'abbigliamento da indossare. L'uomo sarebbe arrivato anche a molestare la figlia 13enne della donna, costringendola a subire per anni rapporti sessuali. Un grosso incendio ha interessato una vasta pineta sul mare a Padula Bianca, Riva Bella, a Gallipoli. Sul posto vigili del fuoco con due elicotteri e due squadre a terra, coadiuvati dalla protezione civile. Traffico in tilt sulla tangenziale a causa del fumo e delle fiamme che hanno lambito la sede stradale. Parata di stelle del mondo del calcio ieri a Locorotondo per le nozze del portiere e capitano della nazionale Gigio Donnarumma con Alessia Elefante. Ovazione per Haaland, compagno di squadra di Donnarumma nel Manchester City, che durante il ricevimento ha scherzato con gli invitati mettendo in scena il rituale della Viking Roll, iconica pratica dei tifosi norvegesi ai mondiali in America. Tra i presenti anche Roberto Mancini. Calcio, la SSC Bari ha presentato un esposto alla Lega di Serie B sul caso della Juve Stabia alle prese con l'inchiesta della Procura di Napoli a carico del patron Guerri. Il club biancorosso ha chiesto verifiche sull'iscrizione della società di calcio campana, accertamenti anche da parte della Procura federale e della Commissione di controllo. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: 3, 2, 1.
4: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
1: Radio Selene.
8: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
9: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
10: Cosa dice di te la tua casa?
11: ProShop.
10: E il tuo bancomat?
11: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
10: ProShop, la qualità che conviene.
12: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
13: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
15: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
0: E questa è Carla De Girolamo qui con voi fino a mezzogiorno circa. Nottetempo ci hanno scritto, siamo in viaggio da 2 ore da Fasano direzione San Marino, fateci sapere se intanto siete arrivati. E adesso un bel po' di musica.

Quarter Flash, Harden My Heart, dal 1981, e da oggi è iniziato un weekend che forse sarà l'ultimo weekend tranquillo. Venendo qui a Corato a Radio Selene stamattina, ascoltavo la radio che diceva di prepararci ai grandi esodi del prossimo weekend da Bollino Rosso. Eh sì, perché arriva agosto ed arrivano gli spostamenti in massa, quelli simpatici che ci fanno molto molto divertire. E quando arriva questo periodo arriva un'altra cosa che non possiamo e non dobbiamo sottovalutare: è la valigia sul letto prima di un lungo viaggio. Julio Iglesias raccontava un momentaccio della nostra vita. Quando dobbiamo affrontare un lungo viaggio, la valigia è una cosa importante che ci stressa abbastanza, direi. Cioè la vacanza non comincia nel treno, nell'aereo, nell'autostrada, ma comincia davanti al nostro armadio aperto con il telefono in mano per controllare il meteo ancora una volta, e la domanda che ci assilla e che torna puntuale: e se mi servisse proprio questa cosa qui? La psicologia la definisce l'ansia anticipatoria. È una tendenza ad immaginare degli scenari futuri, che spesso sono abbastanza improbabili, nel tentativo di sentirci più preparati. È un meccanismo naturale, cioè ci costruiamo dei problemi inesistenti perché crediamo così di poter controllare tutto quello che accade. Allora, il libro che vogliamo assolutamente leggere e che magari non toccheremo, le scarpe eleganti, vuoi mettere, scusa, se ci dovessero invitare ad un matrimonio mentre siamo dall'altra parte del mondo, poi come facciamo? Perché insomma noi ci vogliamo portare un sacco di roba, però poi che cosa succede alla fine? Sempre arriva il momento in cui ci diciamo: ma perché mi sono portate tutte ste cose inutili, mannaggia a me? Però facciamo sempre così, alla fine non riusciamo a farne a meno, riempire, rimpizzare la nostra valigia, poi saltarci su per chiuderla. Ed allora è proprio questo di cui vogliamo parlare oggi: di cosa non potete fare a meno. Ce lo dovreste dire al 347 72 72 274.

0: via veloce come sono.
1: Amore, Elisa, qui su Radio Selene con me, Carla e Dario Quagliarella dall'altra parte del vetro che ancora non avevo salutato. Dario, buongiorno, buongiorno. Anche se mi ha già fatto arrabbiare, vabbè, ma adesso non vi dico perché. Scusate, comunque vi avviso perché stanotte ho avuto freddo e mi è venuta la tosse, quindi ogni tanto sentirete farmi così. Comunque, stavamo parlando della valigia sul letto. Che cosa non vorreste mai dimenticare? Me lo dovete dire voi. La tosse. La tosse, me lo dite dopo. Scrivetemi al 347-72-274 mentre io mi vado a bere un bel bicchiere d'acqua, oppure mandatemi una caramella. Aiuto, aiuto, la tosse. Come si fa in questi casi, Dario?

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
1: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

0: Angelina Mango e Marco Mengoni con il loro canto d'amore. Sono sopravvissuta, eh? La tosse in questo momento sembra darci una pausa, però ho temuto tantissimo. E allora, siccome questa tosse secondo me è arrivata col regalino di stanotte, tutto quel venticello, io adesso per sicurezza andrei a dare un'occhiata a che cosa succederà nelle prossime ore con il meteo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Previsioni meteo sulla Puglia di oggi sabato 25 luglio. Oggi un campo di alta pressione abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio. Venti meridionali, mari mossi e temperature massime comprese tra 27 e 31 gradi con valori notturni sotto i 19 gradi.
1: Stai ascoltando

House with it is James Taylor dal 1975. Vi avevo promesso bella musica. Questa che cos'è? Secondo me sarete contenti pure voi. Comunque, prima che la tosse mi impedisse di andare avanti, io vi stavo parlando del tema che ho scelto di discutere con voi oggi qui a Radio Selene, cioè la valigia sul letto. Che cosa non vorreste mai dimenticare? Ora, ovvio che si può comprare tutto, no? Cioè, qualsiasi cosa ci manchi, a parte la carta di credito, poi possiamo ricomprare tutto una volta partiti, però ci sono delle cose di cui proprio non vogliamo fare a meno. Per esempio, nel mio caso, un libro che mi riprometto di leggere e che vorrei fare e che vorrei leggere proprio in vacanza, perché aggiunge delle cose al mio viaggio. Però vorrei leggervi quello che invece ho trovato su questa cosa della valigia. Allora, noi prepariamo la valigia per rassicurarci, è vero, però spesso non ci rendiamo conto che l'imprevisto è il tema del viaggio. È lì che nascono i ricordi più belli. Una strada imboccata per errore, una conversazione con uno sconosciuto, sono le esperienze che ricordiamo davvero quando torniamo a casa. Lasciamo spazio all'imprevisto, dunque.

0: ragazzi, vi piacciono le novità? Quelle buone buone? E allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti ottimini di Bella, senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. È fonte di fibre, con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato, sono perfetti a colazione ed in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini di Bella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena, che si aggiungono alle altre versioni della linea ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e dai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Di Bella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Seleni.
2: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare. Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Stiamo parlando qui a Radio Selene di come fare la valigia, cosa non dimenticare. Una nostra ascoltatrice dice: quello che non vorrei mai dimenticare è me stessa. Siamo messi bene. Va bene. Uptown Girl di Billy Joel adesso.

Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini, e l'intro di questa canzone un po' mi ricordava il sound del gruppo che stiamo già ascoltando sotto. Lo sentite? Lo riconoscete? Spero di sì. Lui è Jamiroquai, un gruppo che io veramente adoro. Sono andata a cercare cosa vuol dire Little L, il brano della canzone che sta per partire. Vuol dire Little Love, cioè un amore con la L minuscola.

il 2001 quando JK con uno dei suoi cappellacci in testa cantava Little L. Ed ora vediamo un po'. Ma sono là dalle 10 un minuto.

0: Mr. Harry Styles con American Girls ci ha condotti dritti dritti al momento di ascoltare le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura la cronaca svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del giornalista. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Si tratta di un clandestino tunisino di 26 anni che, messo alle strette, ha confessato l'omicidio di Esposito.
3: Una donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Como. Si chiamava Claudia Damario, aveva 35 anni e lavorava come ingegnere chimico. Allarmato dal fatto che non rispondesse al telefono dal giorno precedente, ieri il fidanzato insieme a due colleghi è andato a casa della ragazza e l'ha trovata morta. Sono stati quindi chiamati gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Le indagini degli agenti della squadra mobile di Como sono ancora in corso. Si attendono gli esiti dell'esame autoptico che si svolgerà nei prossimi giorni.
2: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'INGV poco dopo la mezzanotte in Molise, l'epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area alle 3.41. Ad una profondità di 9 chilometri. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.
3: Dall'estero cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux.
2: Notte di incursioni in Cisgiordania, dove le forze di difesa israeliane hanno condotto operazioni in numerose città e villaggi, effettuando perquisizioni e arresti. Un adolescente e un anziano palestinesi sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco a Betlemme e Nablus. Le azioni militari sono state avviate dopo che due israeliani e quattro palestinesi sono rimasti uccisi in uno scontro avvenuto ieri vicino a Nablus, quando coloni armati sono entrati nel villaggio di Tel e un residente ha sottratto un'arma a uno di loro.
3: Lo sport prosegue la 13ª edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Oggi si corre la 20ª tappa, da Lubour d'Oison alla Duez, è la tappa regina del Tour con salite senza eguali. Intanto ieri la tappa con arrivo sempre all'Alpe d'Huez è stata vinta da Tadej Pogačar, che ha quindi consolidato la maglia gialla. Domani il gran finale sarà come sempre affidato alla passerella conclusiva a Parigi sugli Champs-Élysées.
2: E con questo è tutto, più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
6: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
10: Nuovi infissi, nuova vita.
11: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
10: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
11: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
10: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
11: Seguilo sui social.
12: Radio Selene.
13: E mentre io mi spulcio i vostri messaggi che mi raccontano cosa non vorreste mai dimenticare facendo la valigia per partire, voi ascoltatevi un po' di buona musica. Buona domenica, Saif, e poi un grande solo, Giuliano De Palma e The Blue Beatles.

0: Un grande sole, Giuliano Palma e The Blue Beaters dal 2009. E adesso invece voglio parlarvi di un festival, il Festival della Fratellanza delle Comunità Arbresh Italo-Albanesi, che si tiene a Casalvecchio di Puglia da un po' di anni. Per farlo abbiamo chiamato il sindaco di Casalvecchio, Noè Andreano, che dovrebbe essere in linea con noi. Vediamo se c'è. Noè, ci sei?
1: Sì, pronto.
0: Eccolo, buongiorno sindaco.
1: Merdita Gisve, buongiorno a tutti.
0: Ah, ripetilo, come si dice?
1: Merdita Gisve, buongiorno a tutti.
0: Ma che bella lingua questo Arbresh. Mi racconti un po' che cos'è, dove arriva e come si parla?
1: Noi siamo una comunità Arbresh, appunto, i vecchi albanesi che 500 anni fa hanno raggiunto Casalvecchio, hanno formato questa comunità. Siamo alla nona edizione di Blaseria, si chiama questa manifestazione, che vuol dire appunto fratellanza. È una manifestazione che organizziamo ogni anno, è un raduno delle comunità provenienti dalle varie regioni d'Italia, dalla Calabria, dalla Puglia, dal Molise, Basilicata, Campania, dove stanziano queste comunità, ma anche dall'altra parte dell'Adriatico, dall'Albania, dal Montenegro, facciamo per celebrare la comune origine culturale che ci accomuna, ci rappresenta.
0: Questo è un festival, un evento che io conosco molto bene, vi ho partecipato più volte. Mi piace molto il fatto che unisca la musica popolare, le sfilate in costume tradizionale, alla gastronomia tipica. Ci sarà anche quest'anno, ovviamente.
1: Sì, senz'altro, ci sono le vaglie, la famosa sfilata, i famosi balli tradizionali albanesi, che saranno eseguiti da tre comunità Arbresh della Calabria, che ci raggiungeranno quest'anno, e tra le vie del paese a partire dalle 18, e poi ci sarà lo spettacolo musicale con gli stessi gruppi che si sono esibiti nel pomeriggio durante le sfilate, ma sarà poi concluso da uno spettacolo musicale di rock Arbresh con la Peppa Mariti Band, che è una band di musica rock e pop Arbresh moderna, ecco, diciamo così. Abbiamo voluto collegare la tradizione con l'innovazione.
0: Casalvecchio di Puglia, sui Monti Dauni, provincia di Foggia, è un piccolo centro di quanti abitanti?
1: 1600 circa.
0: Si sta però molto freschi, stasera si starà freschissimi, direi, con queste temperature. E
1: ci auguriamo che staremo bene, insomma, che non sia troppo fresco.
0: E quindi stasera il concerto ovviamente è gratuito, la partecipazione di tutti è gratuita, invitiamo la gente a raggiungere Casalvecchio, dal quale si vede tutta la Puglia, tutti i Monti Dauni, tutti
1: il tavoliere delle Puglie, le isole Tremiti, tutto si vede.
0: Quindi bellissima vista, bellissima musica e tanta tanta fratellanza, giusto?
1: Senz'altro, vini in the Catund from the Fermomi.
0: Bene, non ho capito
1: venite,
0: che cosa.
1: Venite a Casalvecchio questa sera, vi aspettiamo.
0: Benissimo, allora io ti ringrazio, tutti a Casalvecchio stasera. Ciao Noè Andreano, buona
1: ciao,
0: serata.
1: Ciao Carla, grazie.
0: Ciao.
2: Radio Seleni. Salita del volo con destino alla

Viajando por el mundo, Karol G e Manu Chao. E si viaggia per il mondo anche con la buona musica, ma non soltanto, anche partecipando a Vlaseria, per esempio, stasera a Casalvecchio di Puglia.

0: WhatsApp? Invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare. Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
2: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 64.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Amici, amici, l'avete capito che noi di Radio Selene siamo tornati sulle spiagge più belle della Puglia con il Beach Tour 2026?
1: Beach Tour 2026!
0: Sì, che l'avete capito, perché il Beach Tour è un'esplosione di energia e divertimento e non potete mancare. Allora, immaginate

storie sui social. E allora che aspettate? Cercate la tappa del beach tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. La prossima tappa del beach tour è domani, domenica 26 luglio, a Lido Onda Blu a Chiatona, Taranto. E se volete un'anticipazione, eccola qui: l'ultima tappa sarà domenica 16 agosto a Lido Franco di Marina di Ginosa, sempre in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026 sono Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno, Divella, passione mediterranea nel mondo e supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.

Talk to you a notre qui su Radio Selene alle 10:41, e mentre mi si risponde alla domanda che vi ho fatto, che cosa non dovete dimenticare nella di mettere nella vostra valigia, dicendomi io in genere ho appresso qualsiasi cosa mi possa servire, dal cerotto di cotone all'ago per attaccare un bottone, beata te che li sai attaccare i bottoni, io vi vorrei ricordare che in questo ultimo weekend di luglio ci sono tantissime cose in giro. Per esempio, per restare nella provincia di Foggia, dove prima abbiamo incontrato Blaseria, vorrei ricordarvi che a Manfredo

0: Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Carla, sicuramente io non dimentico di mettere in valigia la federa del mio cuscino. Potrei dormire in un grand hotel o in una capanna, non importa, ma la mia federa è sempre la mia federa. E la musica di Radio Selene è sempre la musica di Radio Selene. Eccovela.

0: I libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
3: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
5: L'estate continua. Il 1 agosto Francesco Renga, l'8 agosto Marco Masini, il 19 agosto Uccio De Santis con i 25 anni di Mudù ed il 21 agosto Raiz con Radicanto.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: Questa è Radio Selene.
5: Ancora buon sabato, amici di Radio Selene. Nei prossimi 5 minuti circa ci ascolteremo un po' di musica. Ci sarà, per esempio, Tu cosa fai questa sera di Noemi, che ci darà il là per parlare di cosa faremo nei prossimi giorni.

0: bisogno.
1: It was me, Shaggy. Ed io su questo ritmo non riesco mai a tenere il piedino fermo. Mi piace, grazie Red Selene. E invece volevo prendere in prestito Tu cosa fai questa sera, che è il brano che abbiamo sentito poco prima di questo, per introdurre l'argomento che voglio trattare adesso, cioè che cosa farete stasera. E quando ve lo chiedo e quando chiedete tu cosa fai questa sera, immagino che tutti lo penseranno nel modo in cui lo dice Noemi: tu cosa fai questa sera? C'è tanto tanto da fare in giro per la nostra bellissima Puglia, in ogni provincia. Adesso ce ne andiamo a Lecce per raccontarvi il Teatro dei Luoghi, un festival internazionale arrivato alla sua 20ª edizione, che parla di tante cose: teatro, danza, musica, performance, incontri culturali. Lo organizza i Cantieri Teatrali Corea a Lecce, appunto. C'è anche una bellissima mostra fotografica diffusa che si intitola La Tregua e che appunto è diffusa addirittura, c'è qualche foto a casa di una signora, così, perché loro hanno un grande rapporto molto solido con il quartiere in cui il teatro sorge, e quindi ogni tanto il pubblico va a bussare a casa di qualche abitante del quartiere. In particolar modo però voglio dirvi che questo spettacolo prevede, questo festival prevede anche tantissimi spettacoli gratuiti, ed io ho assistito l'altra sera ad uno spettacolo che mi è piaciuto particolarmente, ma perché era bellissimo il posto dove si svolgeva: nella foresta urbana di Lecce, una vecchia cava che è stata abbandonata, di pietra leccese, che è stata abbandonata, e lì naturalmente la natura ha ripreso il sopravvento, e quindi questa cosa si è cavalcata. Oggi si chiama appunto Foresta Urbana, è visitabile, vi consiglio di farlo verso l'ora del tramonto avendo in mano salda un bel antizanzare, perché sennò vi magnano. Però bella davvero. Partenope adesso.

E naturalmente in queste notti d'estate si balla molto, la musica la fa da padrone. Ieri sera gli Scancanensi hanno incendiato davvero, però questa parola la dobbiamo usare con cautela perché in questi giorni gli incendi veramente ci stanno distruggendo troppi boschi. Comunque sì, il concerto degli Scancanensi ieri sera a Bari è stato bellissimo, a quanto pare, ho letto dei commenti veramente belli. E tra l'altro non sono gli unici eventi che colorano le nostre notti d'estate, perché per esempio vicino dalle parti di Monopoli è in corso un evento che dura 3 giorni e che finirà oggi, che vuole celebrare un prodotto particolare di quel lato della Puglia, l'uva da tavola. Ci sono un po' di stranieri in visita qui da noi per conoscere la bontà di questo prodotto, e io in questi giorni ho imparato delle cose perché ho partecipato a questo evento da reporter, diciamo così. Ho imparato, per esempio, sapevate che l'uva rossa è un po' come i frutti rossi? Va mangiata e preferita quella bianca? Eh già. E poi ci sono altre cose che non sapevo, ma Dario dice che devo stringere, nemmeno inizia a parlare, già mi dice che devi stringere. Allora, va bene, fai come vuoi tu. Metti la musica e andiamoci a sentire Lottery.

0: E adesso immergiamoci nella natura, perché in Puglia, nelle grotte di Castellana, la natura dà spettacolo tutto l'anno. Nelle cavità carsiche più estese d'Italia e tra le più spettacolari al mondo, giochi di luce straordinari e sculture meravigliose vi sorprenderanno. Vivete un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie. Se amate l'avventura, esplorate le caverne con Speleo Family e Speleo Night o seguite Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera vivete l'inferno di Dante, di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato, e con l'osservatorio Sirio anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. Scoprite di più su grottedicastellana.it.
1: Questa è Radio Selene.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

c'è Lady Gaga qui su Radio Selene con me, Carla, e con Dario dall'altra parte del vetro, che mi spinge sempre a chiudere i miei interventi. Dario, basta, questo lo faccio di 20 minuti. Allora, cominciamo. Intanto ringraziamo la grande comunità che si sta formando intorno a questo appuntamento del sabato mattina. Saluto tutti quelli che mi stanno scrivendo e vi invito a rispondere a questa suggestione, perché noi abbiamo parlato di che cosa fare in queste sere d'estate, dei tantissimi appuntamenti che affollano le rubriche dei giornali della Puglia, ma non abbiamo ancora parlato di che cosa si fa in spiaggia stamattina. E allora io ho notato, e penso proprio che l'abbiate fatto anche voi, che un grandissimo trend, una grandissima moda di quest'anno è senz'altro il SUP, Stand Up Paddle, o SUP, dipende da come lo volete dire, all'italiana o all'inglese, che è una tavola su cui si va in piedi con un remo. Io lo adoro, devo dire, mi piace moltissimo, perché non amo stare seduta, quindi poter stare in piedi sull'acqua tipo miracolo, ecco, camminare sull'acqua è una cosa che mi piace molto. Ma il grande successo di questo sport deriva da delle cose semplici, cioè per esempio il fatto che questa tavola sia gonfiabile e che questa attività sia adatta a tutte le età. Non bisogna essere esperti per iniziare, perché bastano pochi minuti per trovare l'equilibrio di base sulla tavola, a meno che voi non siate proprio perché ho visto gente che non ce la farà, però diciamo che normalmente si fa in fretta a trovare l'equilibrio. E poi c'è questa grande praticità, cioè il fatto di essere gonfiabile permette di portarselo un po' ovunque, e non soltanto al mare, ma può andare bene per laghi e fiumi. Naturalmente l'acqua deve essere ferma, perché sennò si cade di brutto. E poi chiaramente fa bene al corpo e alla mente, come tutte le attività fisiche, però in questo caso molto di più, perché è un esercizio full body che tonifica tutti i muscoli, sia braccia che gambe e anche glutei, donne, ricordatevelo. E poi antistress, perché stare in mezzo all'acqua, nel silenzio, concentrarsi, regala tanta calma. È bello questo SUP, io me lo voglio comprare. E voi? Voi ve lo comprate? Adesso Kumbaya!

America, Gianna Nannini e Marrakesh. Voglio ritornare un poco seria per dimostrare tutta la mia solidarietà alla zona di Gallipoli, in provincia di Lecce, Rivabella, dove ieri sera c'è stato un devastante incendio che ha divorato interamente una pineta. La mia solidarietà a tutte le persone che ieri sera hanno dovuto abbandonare casa. Sono immagini che non vorremmo mai vedere. Per favore, attenzione, attenzione, soprattutto a quelle maledette

0: amici, vi piacciono le novità? Quelle buone buone? E allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti ottimini di Bella, senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. È fonte di fibre, con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato, sono perfetti a colazione ed in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini di Bella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena, che si aggiungono alle altre versioni della linea ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e dai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Già le 11.49 di questo sabato 25 luglio che avete scelto di trascorrere insieme a noi di Radio Selene, vi ringraziamo per questo, per la fiducia, e vi lasciamo con un po' di bella musica. Arrivano All the Lovers, Kylie Minogue e poi The Wave, Jungle.

The Wave, Jungle. E invece adesso ce ne andiamo un po' indietro nel tempo, ce ne andiamo nel 1981. Il brano che stiamo per ascoltare si chiama Don't You Want Me e loro sono un gruppo musicale new wave britannico, The Human League.

Want Me Baby, non mi vuoi? Non mi vuoi? Non mi volete voi? Annaggia, vabbè, tanto me ne devo andare. Che ore sono? Le 11:59.

0: anche questo appuntamento giunge al termine. Io mi prendo una piccola vacanza. Ci risentiamo il 23 agosto, sempre qui su Radio Selene. Buona estate dunque a tutti voi e grazie per la collaborazione a Divella, passione mediterranea nel mondo. A presto.
1: Radio Selene.
2: 3, 2, 1.
3: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Radio Selene.
4: Beach Tour 2026.
5: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
9: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Radio Selene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Radio Selene Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura la cronaca. Dopo un tentativo di fuga è stato fermato ed ha deciso di confessare un 26enne tunisino senza fissa dimora sospettato d'aver ucciso il giornalista Luca Esposito, 53 anni, all'anagrafe Luigi. Il corpo carbonizzato del giornalista è stato ritrovato domenica notte in una zona di campagna Eboli. Il 26enne, una volta rintracciato e condotto presso gli uffici del nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, ha deciso di raccontare l'accaduto e nel corso di un interrogatorio condotto dal PM, che ha coordinato fin dalle prime fasi le indagini, in presenza del difensore ha reso un'ampia confessione spiegando le ragioni del gesto.
1: È stato portato in ospedale nelle ultime ore un altro bimbo che frequenta l'asilo privato di Tropea, in cui si sarebbe diffuso un batterio killer che ha ucciso Alessio Pio, di un anno e mezzo, e ha costretto al ricovero altri 5 bambini, di cui 3 già dimessi. Il piccolo negli scorsi giorni ha iniziato a manifestare gli stessi sintomi iniziali di gastroenterite già accusata dal bimbo morto. Per questo è stato trasferito in via precauzionale al presidio ospedaliero pugliese Ciaccio di Catanzaro. Proseguono le indagini sanitarie e giudiziarie, che si starebbero concentrando su un possibile contagio di Clostridium difficile, forse tramite fasciatoi infetti.
2: Entra nella fase conclusiva l'intervento di Rete Ferroviaria Italiana per la sostituzione del ferrovia stradale Ponte Alpino a Firenze. Il vecchio ponte di ferro, tagliato in 3 sezioni, smontato e rimosso ai primi di luglio. Dalle 23 di domani alle 11 di giovedì 30 luglio la posa e messa in opera di quello nuovo, un pezzo unico del peso di 550 tonnellate, sospesa la circolazione dei treni sulle tratte Campo di Marte Rifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella, e meno il 50% dei treni.
1: Esteri, cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. I danni sarebbero ingentissimi. Per far fronte all'emergenza sono decollati anche 2 Canadair dall'Italia.
2: Una cittadina canadese di origine cinese, stagista alla NATO in Belgio, è stata arrestata per spionaggio per un paese terzo, accusata di essere membro di un'organizzazione criminale. L'annuncio è del procuratore belga, che non ha dato dettagli sull'identità della donna, perquisiti casa e ufficio. Lo stage al centro di comando per tutte le operazioni militari dell'Alleanza Atlantica, i cui uffici sono a Mons in Belgio.
1: Lo sport: Italia eliminata in semifinale nella Nations League di volley femminile. Vince il Brasile 3-2. La nazionale sudamericana si giocherà il trofeo contro Turchia oppure Cina, che scenderanno in campo alle 13:30.
2: E con questo è tutto, più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia, con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in via Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
7: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
8: Radio Selene.
7: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Chi è? Radio Selene.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: E auguri!
5: Grazie Luca.
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Tantissimi auguri a te, super zia, sempre amorevole e presente, punto di riferimento per tutti noi. Ti vogliamo bene.
5: Amori miei.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Ciao, buona giornata.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2004.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

nelle strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Vivi e rivivi torna tra poco qui su Radio Selene.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Radio Selene.
4: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
6: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
10: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
11: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso. Offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Auguri per il tuo compleanno, Aurora, e soprattutto benvenuta su Radio Selene.
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: E c'è un messaggio bellissimo. Dice: in questo giorno d'inverno sei sbocciata come una rosa nel deserto per poi fiorire nella mia vita.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Sono senza parole. Senza parole.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1984.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Radio Selene.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: Yeah. Manchester.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Questa è Radio Selene.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Stai ascoltando Radio Selenio.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
2: Questo è il weekend di Radio Selene, benvenuti, e se magari avete ascoltato anche le scorse settimane sapete che non sono sola, ciao, io sono Maria Rita, ma ci sono tutti i miei colleghi che ritroveremo nel corso di queste tre ore che trascorreremo insieme fino alle 20. Benvenuti!
0: Rewind.

0: pomeriggio a voi, sono le 16:59.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind. Rewind.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Radio Selene.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
5: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
6: Tuffati nei saldi!
7: Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
8: Nuovi infissi, nuova vita.
9: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
8: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
9: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
8: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
9: Seguilo sui social.
10: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo. Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene.

0: Rewind è l'appuntamento in cui Radio Selene rimette il nastro indietro. Ah, chissà quante volte nella vostra vita avete desiderato una cosa del genere. Noi lo facciamo con tutto quello che era è successo in fatto di notizie, di curiosità, di ascoltatori presenti anche nella nostra settimana, quello che succede durante il beach tour. Insomma, abbiamo messo tutto insieme e andiamo a vivere, a rivivere in qualche modo la settimana di Radio Selene in questo appuntamento del weekend. Si parte con Gaia. Gaia è una speaker che potete ascoltare ogni pomeriggio da lunedì al venerdì tra le 15 e le 17 e questa settimana ci ha raccontato di una mostra a Barletta davvero molto speciale.
1: Rewind. Amici del pomeriggio di Radio Selene, ma ditemi la verità, con questo caldo da bollino rosso voi non avete solo voglia di stare a casa? No, perché me lo chiedo, poi magari perdete la giornata sul divano e ok, bellissima l'aria condizionata, però quanto è bello pure il mondo, vedere quello che c'è fuori, quel che offre. E a questo punto io vi dico, immaginate delle mura belle spesse di pietra, anche fresche ovviamente, tipo quelle di un castello medievale. Ecco, perché se state già immaginando, vi do un'idea per svoltare la vostra giornata, il vostro weekend. In realtà parlo di una mostra che rimarrà nel castello di Barletta fino a fine novembre e potrete godere di questa mostra appena inaugurata proprio ieri, intitolata Warhol vs Banksy, due infatti dei geni più folli della storia dell'arte, l'uno contro l'altro in Puglia. Poi che onore, per capirci, da una parte c'è Andy Warhol, il re della pop art, quello dei famosi ritratti coloratissimi di Marilyn Monroe o della mitica lattina di zuppa Campbell che poi ha trasformato in un'opera da milioni di dollari. E pensare che comprava quella zuppa solo perché gli piaceva la grafica, cioè magari i fagioli all'interno non gli piacevano nemmeno. E dall'altra invece c'è Banksy, lo street artist fantasma di cui nessuno sa nome, faccia, nulla, anche se ci sono delle speculazioni in giro, ma non c'è mai la certezza della sua identità. Però tutti conosciamo i suoi murales iconici, tipo la bambina col palloncino rosso, e che, tra l'altro, riferendosi al mito di Warhol, si è autodefinito il suo figlio illegittimo. Quindi pensate un po' che iniziativa, vedere il contrasto tra pop art e street art, scoprirne di più, magari alimentare la vostra curiosità, la vostra creatività, e poi perfetto per godersi una mostra al fresco, una cosa diversa, una giornata anche in uno dei castelli più maestosi della Puglia, senza rimanere a far nulla sul divano. Io vi ho lanciato l'idea e poi voi organizzatevi.
2: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

Questa è Radio Selene, Rewind, il momento in cui riascoltiamo il meglio, se vogliamo, di quella che è stata la settimana che abbiamo trascorso insieme e che magari avete trascorso insieme a noi, ma magari qualche cosa l'avete persa. Per esempio, a proposito di perdersi, io sono una di quelle che si perde in continuazione. Voi avete il senso dell'orientamento migliore del mio? Perché abbiamo scoperto, grazie a Mariano, che c'è un'app per orientarsi in Puglia. Ne parleremo tra poco.

0: anticipavo, Mariano questa settimana ha fatto una bella scoperta, cioè è stata inventata un'app da alcuni pugliesi per orientarsi proprio nella nostra regione. Che cosa vuol dire, in che cosa consiste? Lo riascoltiamo.
1: Rewind.
2: A proposito di Puglia, ci dobbiamo orientare in Puglia, soprattutto i turisti, per tutto quello che c'è da fare. Ed è stata creata un'app bellissima, dalla scelta della spiaggia ideale in base alle condizioni del mare fino alla prenotazione dello stabilimento balneare. Questo e molto altro nell'app che si chiama Punto Mare, nata in Puglia dall'idea di tre ragazzi, Marco Greco, Camilla Blasi e Emiliano Carluccio. L'app consente di consultare dati dettagliati sulle condizioni del mare e del meteo, indicando la temperatura, l'intensità del vento, lo stato del mare, la temperatura e la profondità dell'acqua, addirittura la tipologia di costa, la presenza di meduse, ne parlavamo qualche giorno fa, questo è molto importante, e il livello di affollamento dei lidi e delle spiagge libere. Tra le funzionalità disponibili c'è anche la possibilità di ricevere dei suggerimenti personalizzati attraverso l'intelligenza artificiale, e poi l'app raccoglie anche le info pratiche come i parcheggi, i punti ristoro, i servizi igienici, le docce, le navette, le aree, insomma ci sono tante cose molto belle. Quindi bravi, bravi questi ragazzi pugliesi, hanno creato qualcosa di interessante.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind. Io non ho

0: Questo è l'appuntamento di Rewind. Buon weekend da Radio Selene. Abbiamo detto, mettiamo insieme un po' tutto quello che è successo in questa settimana. C'è stata anche una tappa del Beach Tour e Rebecca si è divertita a chiedere, partendo da una notizia, cioè Alfa che si è fatto trovare fuori dalla Basilica di San Nicola a Bari, ha cantato per due sposini freschi freschi, chi vorreste come personaggio famoso, cantante famoso, al vostro matrimonio? Sentite le risposte.
1: Rewind. Ciao Rebecca, io il 6 settembre mi risposo e magari trovassi il volo ad aspettarmi e a cantarmi una bella canzone, questo piccolo grande amore, mi piace tantissimo, che vinse il Sanremo, però è un sogno che forse domani si realizzerà ad andare a vedere un concerto loro. Ciao Rebecca, buona giornata a tutti, un bacio.
2: Ciao Radio Serena, Giuseppe da Bari. Se mai mi fosse accaduto nella vita di dovermi sposare, purtroppo non mi è accaduto, mi sarebbe piaciuto avere fuori dalla chiesa Lucio Dalla che mi intonasse Futura. Ciao ragazzi, un abbraccio, buona domenica.
3: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind. Rewind.
1: Beach Tour!
0: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
2: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
0: Questa è Radio Selene.

0: andiamo avanti, riascolto di quello che è accaduto in questa settimana su Radio Selene, anche l'occasione per riascoltare un po' i miei colleghi. Ilia D'Arpa tutti i giorni in onda su Radio Selene dalle 9 alle 11. E allora questa settimana, tra le altre cose, ci ha raccontato di Brindisi e di questo boom, di questa esplosione di turismo che riguarda soprattutto i polacchi.
1: Rewind. Voglio parlare anche di Brindisi, perché leggo veramente che è boom di turisti polacchi grazie proprio ai nuovi collegamenti aerei. Presenze cresciute, pensate, del 237%, quindi veramente tanti, tantissimi. Di contro, però, leggo anche dei croceristi che sono arrivati a Brindisi e che hanno bocciato praticamente l'accoglienza in città. Molti di loro hanno dichiarato non c'è molto da vedere. Come non c'è molto da vedere a Brindisi? Allora, se magari qualche turista è in ascolto in questo momento, io vorrei dare loro un consiglio: non fermatevi al porto, vi basta fare pochi passi nel centro storico o magari, che ne so, raggiungere Torre Guaceto per scoprire veramente una città elegante, ricca di storia, con un mare che sta davvero con acquistare il cuore. Che ne so, avete la possibilità di vedere le colonne romane, il lungomare al tramonto, il monumento al marinaio, il centro storico con il Duomo e Palazzo Granafenervegna, che è una cosa veramente incredibile da vedere. Ma attenzione, c'è veramente tanto, c'è il Castello Alfonsino che sorge sull'isola di Sant'Andrea e che domina proprio l'ingresso del porto, ma anche il Castello Svevo, costruito per volere di Federico II, che racconta secoli di storia brindisina. Cioè, voglio dire, c'è veramente tanto da vedere, da scoprire. Le colonne romane, che sono il simbolo della città e che secondo la tradizione segnano proprio il punto finale della via Appia. Cioè, voglio dire, come vi permettete di dire che non c'è nulla da vedere a Brindisi?
2: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

Cerchiamo di riassumere quello che è accaduto in settimana in Rewind. Ogni sabato e domenica, quindi vi aspetterò anche domani tra le 17 e le 20 su Radio Selene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
1: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
5: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie a voi.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selena e buon sabato sera. Avete già preso impegni per domani? No, perché ne avrei uno per voi.
1: Beach Tour 2026!
0: Eh sì, torniamo a parlare del Beach Tour, nuova tappa. Tra l'altro il tour sta davvero entrando nel vivo, andremo avanti fino alla metà di agosto, ancora tante tappe, tante persone da incontrare, tanti gadget da regalare, tanti premi da regalare, tanta gente da far divertire sulla spiaggia. Siamo noi che veniamo da voi, sulle spiagge più belle della Puglia, e poi naturalmente i social, diventate protagonisti, c'è una diretta radiofonica. Come vi dicevo, il tour va avanti. Dove saremo domani, domenica 26 luglio? Al Lido Onda Blu a Chiatone, in provincia di Taranto. E poi, per darvi qualche anticipazione, sabato 1 agosto saremo al Zenzero Beach San Foca, si va in quel di Lecce, in diretta su Radio Selene dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026 di Vella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.

0: Mind, riascoltiamo me. Sì, perché anch'io sono in onda tutti i giorni su Radio Selene. In realtà mi occupo e coccolo i mattinieri tra le 7 meno 5 e le 9. E questa settimana abbiamo raccontato di Miss Nonna. Sapevate che c'è un concorso che si chiama Miss Nonna? Bene, e a livello nazionale, ma ha vinto una pugliese.
1: Rewind.
0: Sapevate che c'è un concorso che si chiama Miss Nonna? Si è svolto proprio qualche giorno fa all'Arena Arcobaleno di San Mauro Mare con il patrocinio del comune di San Mauro Pascoli. Siamo Forlì, Cesena, per darvi una collocazione geografica. E si è svolta addirittura la 22esima edizione di Miss Nonna, dedicato alle nonne di tutte le età. Perché ve ne parlo? Perché la vincitrice è una pugliese. Le nonne finaliste, che sono arrivate da tutta Italia, dal Trentino alla Puglia, 47 anni, la partecipante più giovane, 69 anni, la nonna più grande in gara, hanno sfilato in passerella in abiti eleganti, si sono poi sfidate in varie prove e tutte le partecipanti hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, recitare una poesia o cimentarsi in varie prove creative e sportive. A vincere, vi dicevo, è stata una pugliese, si chiama Vittoria Di Nardo, 47 anni, cameriera di Sant'Eramo in Colle, tra l'altro una nonna molto giovane, e non è la prima volta, perché un po' di tempo fa un'altra edizione è stata vinta da Chiara Sgherza di Molfetta. Complimenti da tutti noi di Radio Selene.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: Sarà tutta un'altra storia.
1: Il sabato pomeriggio insieme a Radio Selene che continua ancora, ben trovati. Se avete acceso la radio da poco, noi stiamo riascoltando quello che è accaduto in questa settimana, un modo anche per così avere tutti gli speaker di Radio Selene in un'unica situazione, cioè rewind sabato e domenica tra le 17 e le 20. Tocca a Paola. Paola è la serale di Radio Selene, perché la potete ascoltare tra le 19 e le 21 tutti i giorni, da lunedì al venerdì. Sapete che la scorsa settimana le abbiamo aperta con i festeggiamenti per loro dei mondiali. Ha vinto la Spagna, ma in volo, su un volo, è stato fatto uno scherzo ai tifosi argentini. Ascoltate.
2: Rewind.
3: Parliamo dei mondiali, lo facciamo sotto un altro aspetto, e in particolare saliamo su un volo che era appunto impegnato a volare, un volo di linea durante la finale del mondiale di calcio tra la Spagna e l'Argentina. Il pilota spagnolo ha pensato bene di fare un bello scherzetto a tutti gli argentini presenti sull'aereo, perché ha comunicato il risultato falso della partita. Ha detto complimenti agli argentini. C'è proprio il video di questo pilota che fa insomma tutto un discorso anche abbastanza importante, dicendo è stata una partita combattuta fino all'ultimo, entrambe le squadre hanno dato il meglio, però purtroppo la finale la vince solo uno, e da qui complimenti ai nostri compatrioti argentini. Voi potete immaginare che cosa è successo su quell'aereo, gente che festeggiava come se non ci fosse un domani, giubileo, grande festa. Come sappiamo tutti, non è vero niente, ma la cattiveria ancora più grande è che lui non si è corretto, cioè ha aspettato che l'aereo atterrasse e ha fatto scoprire l'amara verità ai passeggeri da soli.
2: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind. Rewind. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano l'inchiesta sulla morte del 24enne Abderrahim Fakir, un nuovo filmato acquisito dagli investigatori, mostra gli istanti successivi al decesso del giovane durante un intervento di polizia a Bologna. Nelle immagini è visibile una chiazza di sangue sotto la testa del giovane, elemento che si aggiunge ai primi riscontri dell'autopsia. Il legale della famiglia sostiene che il materiale rafforzi l'ipotesi di un pestaggio, mentre la difesa degli agenti attribuisce le ferite a una caduta e agli urti sull'asfalto durante le fasi concitate del fermo. La procura di Bologna procede per omicidio colposo e ha disposto ulteriori accertamenti medico-legali e tossicologici per chiarire le cause della morte.
1: Tensione in Val di Susa. Durante la manifestazione contro la Torino-Lione, gruppi di attivisti incappucciati hanno raggiunto l'area del cantiere di San Didero, lanciando pietre, bombe carta e razzi contro le forze dell'ordine. Negli scontri sono state incendiate due camionette dei carabinieri, mentre la polizia ha risposto con lacrimogeni e idranti. Secondo gli organizzatori, alla mobilitazione hanno partecipato circa 20.000 persone, chiuso un tratto dell'autostrada A32.
2: E sulle strade italiane scatta il bollino rosso, con un'estate che farà registrare circa 3 milioni di partenze in più rispetto allo scorso anno. Sempre più italiani scelgono vacanze brevi e distribuite nel corso della stagione. Intanto la Protezione Civile ha diramato un'allerta per temporali anche intensi al centro-nord, allerta arancione in Toscana e gialla in diverse regioni. Previsti rovesci, forti raffiche di vento e possibili grandinate. Dopo questa parentesi instabile, da metà settimana tornerà il caldo africano con temperature fino a 40 gradi.
1: Energia stangata da 29 miliardi per famiglie e imprese a 5 mesi dall'inizio della guerra nel Golfo Persico. L'ufficio studi della CGA stima che nel 2026 i rincari di energia e carburanti costeranno all'Italia quasi 29 miliardi di euro in più. L'aumento più pesante riguarda benzina e diesel, con una spesa aggiuntiva di 13 miliardi e 600 milioni di euro rispetto al 2025. Seguono i costi dell'energia elettrica, in crescita di oltre 10 miliardi, e quelli del gas, con un incremento stimato di circa 5 miliardi. Un quadro che alimenta le preoccupazioni per l'impatto su famiglie, imprese e crescita economica.
2: E cresce l'emergenza incendi tra Francia e Spagna. Sono oltre 220.000 le persone evacuate a causa dei vasti roghi che continuano a devastare il sud-ovest della Francia e il centro della Spagna. Nella sola area di Bordeaux, decine di migliaia di residenti hanno lasciato le proprie abitazioni, mentre Parigi ha mobilitato 1.500 militari a supporto dei soccorsi. In Spagna è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Le fiamme hanno già distrutto circa 25.000 ettari. Dall'Italia sono partiti due Canadair per contribuire alle operazioni di spegnimento. A causa dell'emergenza, modificata anche l'ultima tappa del Tour de France.
1: Lo sport, il ciclismo al Tour de France. Carapaz conquista la 20ª tappa con il prestigioso arrivo sull'Alpe d'Huez, mentre Tadej Pogacar conserva la maglia gialla e resta leader della classifica generale a una sola frazione dal traguardo di Parigi. In Formula 1, pole position di Lando Norris nel Gran Premio d'Ungheria. Accanto alla McLaren scatteranno le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, secondo e terzo in qualifica. Quarto tempo per il giovane italiano Andrea Chini Antonelli.
2: Questa è l'ultima notizia, grazie per la cortese attenzione e un buon proseguimento di serata.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
0: Radio Selene.

0: Rewind in questo appuntamento del sabato, bentrovati, buonasera. Allora, adesso ci occupiamo di Rebecca. Rebecca potete ascoltarla tutti i giorni, da lunedì al venerdì tra le 11 e le 13. Allora, voi avete l'abitudine di fare delle recensioni? Ecco, lei ha aperto una parentesi durante questa settimana proprio sulle recensioni negative.
1: Rewind.
2: Che rapporto avete con le recensioni? Vi capita di scrivere delle recensioni positive o negative che siano quando vivete un'esperienza al ristorante o soggiornate in un hotel o vivete, non lo so, una settimana di vacanza in un villaggio? Che rapporto avete? Siete coloro che lasciano un commento positivo o negativo o coloro che, io ci sono stato, me la sono vissuta, ma non lascio una traccia scritta, ecco, di come mi sono trovato? No, ve lo voglio raccontare perché è accaduto qualcosa di molto buffo. Ecco, una donna fuori dall'Italia, però un commento che poi è diventato virale sui social, ha ordinato un panino, no? Accade anche a noi magari a casa di ordinare da sporto, e suo marito è andato a ritirare l'ordine e niente, il panino è arrivato senza cipolla. Lei era furiosa, quindi lascia questa recensione scrivendo: mio marito ha fatto tutto il tragitto per prendere il mio ordine e voi vi siete dimenticati della cipolla, che è l'unica cosa che volevo davvero. Comunque c'è da dire che quando siamo affamati e arriva a casa qualcosa che non è esattamente come avremmo voluto, ci arrabbiamo un po' tutti. Lei era talmente tanto arrabbiata da scrivere questa recensione molto negativa, ecco, e lasciare 2 stelle come voto, che poi devo dire 2 stelle non sono nemmeno una. Cosa accade? La cosa divertente è quello che accade dopo. Accade che in realtà la cipolla se l'era mangiata il marito per strada, che ha confessato ad un certo punto vedendo la donna furiosa, e lei, onesta devo dire, scrive sotto la sua recensione: scusate, mio marito mi ha mentito, grasso com'è, si è mangiato la mia cipolla, non so come eliminare il commento. Quindi piuttosto che dare la colpa al ristorante, effettivamente ha dato la colpa a suo marito.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind. Quando

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
2: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selene, tradimenti, è un'anticipazione di quello che ascolteremo tra poco. Voi fate una differenza tra i tradimenti estivi e quelli invernali? No, perché Mariano si è posto questo problema, ma lo ascoltiamo tra poco.

0: Vi anticipavo tradimenti, una nota dolente, sempre una nota dolente quando si parla di tradimenti, ma in questo caso Mariano si è posto un problema. Tradimenti estivi sono diversi da quelli invernali. Ascoltiamo lui e cosa poi hanno risposto gli ascoltatori di Radio Selene.
1: Rewind. La Puglia è la meta, sarebbe la meta estiva in cui si tradisce di più. Sarà la movida, sarà questo clima di relax che, come dire, fa allentare i freni inibitori. Allora, c'è questa classifica delle mete estive italiane in cui i tradimenti, in cui ci sono più tradimenti. Allora, terzo posto c'è la Sicilia, al secondo posto c'è la Sardegna, al primo posto ci siamo noi, c'è la Puglia. E diciamo, chi traina tutto questo trend? Salento, e nello specifico proprio c'è la città di Gallipoli. Ora, si sa, insomma, è un po' quel brividino lì di, anche se hai una relazione fuori, in vacanza, no? Un po' come si dice a Las Vegas, quello che accade a Las Vegas succede a Las Vegas, e quindi quello che rimane in Puglia, cioè che succede in Puglia rimane in Puglia. Ecco, non mi raccomando. Allora, al 347 7272 274 stanno già cominciando ad arrivare dei messaggi. Per esempio Marcella mi scrive: il tradimento non conosce stagioni e non cambia, giustificandolo con la leggerezza del periodo. Tradire si può, certo, non si può costringere ad amare. Perdonare, non lo so e preferirei non saperlo. Buona estate. Allora, la domanda è questa: un tradimento estivo, ma anche non estivo, si può perdonare? Arriva con l'accetta Donatella da Nuicattaro. In passato, nella mia penultima relazione, ho creduto e perdonato. Mai scelta fu più sbagliata. Un tradimento non può esistere in una relazione sana, a meno che non ci sia una coppia aperta. E qua abbiamo aperto un altro file, un'altra parentesi. Sono abbastanza d'accordo. Secondo me non è d'accordo invece Vito da Monopoli, che riguardo alla domanda si può perdonare un tradimento estivo, lui dice: ma sì, cioè proprio con sì, con tante i, ma sì e basta.
2: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis.

Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.

Abbiamo quasi terminato il nostro spazio, ma io e tutti i miei colleghi torneremo domani tra le 17 e le 20 con un'altra puntata del weekend di Rewind.

0: Mi fermo qui, grazie per aver seguito il nostro appuntamento di questo pomeriggio. Come già vi ricordavo, si torna domani alle 17. Buon sabato sera da Maria Rita.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Radio Selene.
4: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
9: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte, tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
10: L'estate continua. Il 1 agosto Francesco Renga, l'8 agosto Marco Masini, il 19 agosto Uccio De Santis con i 25 anni di Mudù ed il 21 agosto Raiz con Radicanto.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2005.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Salita del vuelo con destino alla felicità.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Radio Selene.
3: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
4: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Gran Shopping.
6: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Gran Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
10: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Questa è Radio Selene.
3: Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi.
1: Vivi e rivivi.
0: Rivivi il 2011.

0: do.
1: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1975.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night, o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: non la voglio vedere.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare. Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso. Offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
2: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1983.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Quando

Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene, la colonna sonora delle tue giornate, ora ti fa ballare con la musica di DJ Dario Quagliarella.

0: Hai ascoltato la selezione musicale di DJ Dario Quagliarella qui su Radio Selene.
1: Facebook e Instagram.
0: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.

BFV, le migliori songs lounge, new jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.

Rififi, le migliori songs lounge, new jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.